Edo. Ma stiano bene attenti, che un'aria canterò, canterò, di stil sublime, che fece apposta col suo gusto fino il cavalier Scarlatti al

senza scaldarsi il sangue e per principio badate a quel che dico. Nessun cominci il passo se pria da me non senta. Pensate che io non sono qui per farvi il buffone.

Mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio. Molto bene in verità. Ora i corni vanno assieme. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla.

amor per strade ne detta, io mi sento consolar, io mi sento consolar. O carmonico fracasso, orchestra benedetta, io mi sento consolar, io mi sento consolar, io mi sento consolar.

or le trombe percussioni, i violini, brav flauto solo, ben le violette, brav oboe solo, ben oboe flauto, brav percussioni, bravi trombe corni, brav, ben, brav, ben, bravi assai, bravi assai, bravi assai. Armonico fracasso o orchestra benedetta, io mi sento consolar, io mi sento consolar. O armonico fracasso o orchestra benedetta, io mi sento consolar, io mi sento consolar, io mi sento consolar, io mi sento consolar.

bravissimi, così va bene. Son contento dell'assieme che tiene ciascheduno facendo la sua parte. Perciò, se non vi spiace, bramo provare un pezzo di stile affatto nuovo. Voltate ora le carte.

fa da suonar, tutta l'orchestra fa da suonar. O che di meglio si può trovar, tutta l'orchestra fa

tutta l'orchestra sa da suonar, sa da suonar, sa da suonar, sa da suonar. Vi ringrazio, miei signori, proveremo ad altro tempo.